Ecco perché, ripeto quello che dicevo poco fa, in questi apparenti dettagli si nasconde il volto di Dio, si nascondono i tratti del vero volto di Dio. Ecco chi è Dio. Ecco chi è Dio, non semplicemente il creatore e signore di tutte le cose, l'essere onnipotente, ma Dio è soprattutto questo, rivelato da queste parole, da questi atteggiamenti erroneamente considerati secondari. Dio è colui che si fa carico del peccato dell'altro, Dio è colui che addirittura intercede per l'altro peccatore, anche nel caso in cui il peccato dell'altro ha determinato una perdita grave per quella che è la vittima, che ora si fa intercessore, si fa avvocato difensore, dicevamo, del suo aggressore. Ecco, questo è il modo di amare tipico di Dio, è il suo modo di volere bene, questa è teofania. Ecco, cosa vuol dire intercedere? Intercedere, un argomento di cui tra l'altro si parla anche molto poco e che molte volte è inteso in quel senso che non è sbagliato, ma che è quantomeno superficiale, un po' banale. Pregare, dire una preghiera per la persona che si è raccomandata, che ha bisogno di una grazia, ecco, e fermarsi lì. Intercedere vuol dire molto più profondamente, è un modo di porsi di fronte a Dio a favore di un altro. Ecco, come se io mi metto in questo momento che intercedo per un altro, mi metto tra questa persona e Dio, mi metto di fronte a Dio a favore di questa persona. Dunque, per pregarlo, per questa persona, non ho interessi personali io che prego, è il contrario, la preghiera di intercessione è il contrario della preghiera interessata o motivata dalle proprie necessità, quelle che noi chiamiamo le grazie da chiedere, ma è il vero atteggiamento orante cristiano, il vero atteggiamento orante cristiano, perché esprime una preghiera fatta per un altro, tanto più se è un altro che mi ha fatto del male, come un farsi carico dell'altro, come dire, nonostante mi abbia fatto del male, Signore, ti prego per questa persona, perdonala, per chi è debole può essere in una condizione di inferiorità davanti a Dio, magari dice no, io ha la coscienza, no, di non avere la faccia di presentarsi davanti a Dio, e allora magari ricorre al credente di turno, magari al monastero delle monache di clausura perché preghino per lui, perché ottengono da Dio una certa grazia. Ecco, va benissimo, però attenzione, intercessione, ecco, esprime qualche cosa di più, arriva al cuore di Dio nella misura in cui esprime il vero atteggiamento orante del cristiano, che è questo, non farsi carico, e lo leggiamo appunto nell'atteggiamento di Gesù, e non solo di Gesù, come vedremo poi. Esprime questo volersi far carico dell'altro, di chi è debole o in condizioni di inferiorità, magari anche per una responsabilità personale, significa coinvolgersi in tutto questo al punto di compromettere in qualche modo se stessi, e questo lo vedremo meglio quando poi parleremo di Mosè, il grande esempio di intercessore, quando esprime la disponibilità a metterci la faccia per l'altro, per il quale si intercede, essere disposti a pagare di persona, intercedere può voler dire questo, essere disposti a pagare di persona, difendere, fare da mediatore, sposare la sua causa, essere dalla sua parte. Se è così, allora l'intercessione non può essere qualcosa di episodico o essere la solita preghierina che facciamo per qualcuno che si è raccomandato a noi e che facciamo ogni tanto quando qualcuno si raccomanda appunto alle nostre preghiere. Perché anche noi, ecco là il passaggio un po' decisivo di questa catechesi, anche noi siamo chiamati e abilitati a intercedere, guardando l'esempio di Gesù e non solo di Gesù. E ancora prima a ricordare che noi entriamo in questo ruolo, accogliamo questo ruolo, perché ancora prima abbiamo quel potente intercessore che è Gesù, che è alla destra del Padre, quale mediatore perfetto tra Dio e noi, sempre pronto a intercedere, come dice la lettera agli Ebrei. E allora dobbiamo capire che in quanto redenti dal suo sangue, siamo chiamati anche noi, per i quali Gesù ha pregato con la preghiera più grande di intercessione che è

0: è stata la tutta intera la sua passione, come una grande preghiera di intercessione. Bene, in forza di questa redenzione ottenuta dal suo sangue, siamo chiamati anche noi a farci intercessori presso il Padre nei confronti degli altri, nei confronti di chi è lontano, di chi non crede, nei confronti del mondo, nei confronti di chi ha sbagliato, o è debole, vulnerabile, di chi ci ha offeso, da chi ci ha fatto del male. Ecco, pensiamo appunto quante volte noi preghiamo per i cosiddetti peccatori, no? E pregando così noi ci mettiamo come implicitamente un gradino superiore a quello dove si trovano loro. Domandiamoci allora, quella è preghiera autentica di intercessione? Attenzione, dobbiamo prima interrogarci, io sto assumendo, è preghiera di intercessione nella misura in cui cerco di assumere, di imitare l'atteggiamento di Gesù quando ha pregato per i suoi discepoli e soprattutto quando ha pregato per coloro che l'hanno crocifisso, chiedendo perdono per loro al Padre e giungendo al punto di tentare di spiegare, di voler giustificare per quanto possibile la loro condotta. Dunque pregare per chi mi ha causato dolore, per chi mi può aver fatto un torto o del male, comunque. Ecco, la vera intercessione è quando uno affida o raccomanda a Dio qualcuno al quale lui per primo ha offerto misericordia, capite? Io posso pregare allora solo se io già ho offerto misericordia e allora solo ho, diciamo così, ho le carte in regola per chiedere a Dio il perdono per questa persona. Ma se prima il perdono non gliel'ho dato io, quella preghiera rischierebbe di diventare una contraddizione, una sonante contraddizione. Allora, per capire bene questo punto, perché capisco che può creare dei punti di domanda, ricorriamo a un esempio che troviamo sempre nelle scritture sante. L'esempio, come ho anticipato poco fa, di Mosè. Mosè che a un certo punto della sua vita, così tribolata e travagliata, mentre conduce, tenta di condurre, come il Signore gli ha chiesto, il popolo di Israele lungo il deserto verso la terra promessa, appunto in quel momento si ritrova a svolgere proprio questo ruolo, a impersonare questo, a personificare il ruolo dell'intercessione. Siamo appunto nel cammino del deserto verso la terra promessa e con il popolo eletto che Mosè sta cercando di educare in qualche modo, che dalla testa dura, che a un certo punto offende il suo Dio, giungendo a costruirsi e adorare un vitello d'oro. Penso che tutti ricordiate quell'episodio, al punto da provocare l'ira di Dio. L'Esodo lo dice in termini espliciti, Dio si espresse tutta la sua ira per questo gesto idolatrico compiuto dal suo popolo. Tanto che il Signore, pensate fino a che punto arriva l'ira del Signore, decide di abbandonare il suo popolo e di ritirare la sua promessa. Però rassicura al tempo stesso Mosè che di lui farà una grande nazione. Ecco, attenzione, non perdiamo di vista questa rassicurazione che il Signore fa a Mosè. Dunque io abbandono questo popolo perché non se lo merita, perché mi ha offeso, perché ritiro la promessa di dare di questa terra dove scorre latte e miele, ma a te, di te farò una grande nazione. Dunque Mosè è rassicurato, lui non corre nessun rischio. Come risponde? Cosa risponde Mosè? Bene, anzitutto anche Mosè è arrabbiatissimo. Certo, poi si dirà che Mosè era mansueto e mite. Questo Mosè che già di suo menava di brutto, vedi i suoi precedenti in Egitto, quando vede quell'egiziano che sta litigando con un ebreo, lui interviene, visto che aveva ragione l'ebreo, interviene e uccide addirittura questo egiziano. Dunque era un tipo dai modi abbastanza bruschi, immediati e violenti se c'era bisogno. Adesso si trova in questa situazione, il Signore Dio che gli dice che vuole punire questo popolo che ha commesso questo grosso peccato di apostasia, di idolatria, ma a lui mantiene la promessa fatta e dunque lo farà di lui una grande nazione. Bene, la risposta di Mosè su per giù, in questo modo io l'ho un po' così tradotto in termini un pochino più accessibili. Il Signore dice: non ne posso più di questi testardi, e allora li lascio nel deserto, vadano alla malora nel deserto. Non dice proprio così, ma su per giù il senso è questo, come doveva risultare alle orecchie di Mosè. A te invece assicuro la mia protezione, farò di te un grande popolo. Ed ecco la risposta franca di Mosè. Senti, Signore Dio, con tutto rispetto, se tu questa mia gente la lasci morire nel deserto, sappi che io non ti seguirò. A me fa molta impressione questa risposta. Mosè avrebbe potuto dire: beh, il progetto, il disegno di Dio su di me non è cambiato di una virgola. Condanna Israele, condanna il popolo, non dà la colpa a me, dunque gli sono grato, anzi mi conferma la promessa fatta: farò di te una grande nazione. Cosa avrebbe potuto chiedere di più Mosè? Era sicuro, garantito da quel Dio che mantiene la parola data. Ebbene, Mosè risponde, lasciatemelo ripetere: senti, Signore Dio, io non voglio mancarti di rispetto, ma se tu questa mia gente la lasci morire nel deserto, io ti devo dire che non ti seguirò. Ma non solo, Mosè cerca anche un po' di spiegare. È davvero un bel ardire, un bel coraggio, a Dio la sua posizione. E gli dice: a parte che ci fai tu stesso brutta figura, perché hai promesso a questo popolo la redenzione, gli hai promesso una terra, gli hai promesso la vita, e ora li molli nel deserto. Che diranno gli altri popoli? Che li hai ingannati? Bene, sembra dire Mosè, questa è una figura che io non voglio fare. Lo so bene, Signore mio, che sono teste dure, e come se l'ho provato. Mamma mia, quanto sono testardi dalla dura cervice. Ma se tu li abbandoni, come hai detto di voler fare, lo sai che cosa ti dico? Che io abbandono te. Avete sentito bene? Questo è il senso della risposta di Mosè. Capite? Mosè ha così il senso del suo essere, di questa vocazione a essere condottiero di questo popolo, che si identifica con le sorti di questo popolo. E anche nel momento in cui Dio gli dice, lo rassicura: ma no, guarda che distinguiamo, il popolo di Israele ha commesso questo peccato e sarà punito con coloro che lo hanno spinto in questa direzione. So che tu non c'entri, e allora a te non ti punisco, anzi ti rassicuro, di te farò una grande nazione. E Mosè sembra dire: Signore, non me ne importa granché di questo essere grande nazione. Io so che ho ricevuto da te una chiamata e ho cercato di viverla al massimo delle mie possibilità, ma io voglio bene a questa gente. E se tu ora mi dici che perché hanno sbagliato tu li abbandoni, io ti devo dire con tutta onestà e con tutto rispetto che io abbandono te, non ti posso seguire per questa strada. Non posso accontentarmi, tra virgolette, di diventare grande nazione quando so che il mio popolo va alla malora. Ecco, facciamo un passo collaterale, diciamo, lasciamo Mosè che sta parlando con Dio. E cosa Mosè ha detto al popolo quando scende dal monte, scopre che hanno costruito questo vitello d'oro e interviene con grande ira? E poi però, che cosa dice al popolo che si sta rendendo conto della gravità del peccato? Mosè dice: voi avete commesso un grande peccato, ma io ora, prima aveva spaccato le tavole, no, della legge, ricordate l'episodio narrato da Esodo, molto drammatico davvero. E adesso cosa dice al popolo? Avete peccato, avete commesso un peccato che non è piccolo, è grande, ma adesso io salirò dal Signore, mi presenterò al Signore. Mi presenterò al Signore a nome vostro, cioè per ottenere da Lui che il vostro peccato vi sia perdonato. Ecco, cari fratelli e sorelle in ascolto, ecco che cos'è l'intercessione. Capite? Uno che ci sta mettendo la faccia, la persona, anche se non ha nessunissima responsabilità in questa vicenda, è lui che decide, non ha aspettato il popolo che l'ha supplicato, no, è lui che decide: l'avete combinata davvero grossa, questo è un peccato grave, gravissimo che avete fatto nei confronti di colui che vi ha liberato dall'Egitto, nei confronti di colui che addirittura ha aperto davanti a voi un mare per farvi passare, per farvi fuggire dall'esercito egiziano che avrebbe potuto distruggervi. Dunque avete avuto le prove dell'amore di questo Dio, per questo il peccato che avete commesso adesso è grave, però io mi presenterò al Signore, voglio andare dal Signore e chiedergli che il vostro peccato gli sia perdonato. Mosè dunque tornò dal Signore, torniamo al primo scenario, Mosè che torna da Dio, vediamo cosa è successo, vedete che è una storia anche avvincente, no? E disse a Dio: questo popolo ha commesso un grande peccato, Signore mio, si è fatto un Dio d'oro. Dopo tutto quello che tu avevi, dopo tutto l'amore che tu avevi manifestato per questo popolo, questo popolo sembra avere dimenticato tutto, dalla dura cervice com'è, si è fatto un Dio d'oro, adorandolo e eleggendolo come il suo condottiero e riconoscendo in lui colui che l'avrebbe liberato dall'Egitto. Tuttavia, Signore, io ti prego in questo momento, perdona il loro peccato, perdona il loro peccato. Ma il Signore aveva già detto a Mosè: io punirò questa gente, ma salverò te, tu sarai una grande nazione, avrai una grande discendenza. Ebbene, Mosè non se ne è dimenticato questo, in questo momento sta pregando per il popolo, la sua attenzione va tutta per la sua gente, il suo interesse è tutto per la sua gente, perché sta chiedendo al Signore che sia buono, che sia misericordioso, gli ricorda tutta la sua misericordia avuta verso i nostri padri, no? Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Ma ti prego, Signore mio, ascoltami, perdona il loro peccato. Può dire benissimo il loro peccato, perché non è il suo peccato. E dunque Mosè può chiedere davvero, perdona il loro peccato. Se no, ti prego, altra preghiera. Cosa può chiedere d'altro Mosè? Sentite, ti prego, cancellami dal tuo libro che hai scritto. Era un modo di dire quando Dio faceva una promessa, ecco, ti ho scritto nel libro della vita. Bene, Mosè sapeva che Dio l'aveva scritto nel libro della vita, in questo senso, e l'aveva confermato quando appunto gli aveva detto: di te farò una grande nazione. Ecco, Mosè allora arriva al punto da dire al Signore, rivolge al Signore due preghiere, sembra che siano sullo stesso piano: perdona il loro peccato, se no, se non lo perdoni, ti prego, ecco l'altra preghiera, cancellami dal tuo libro che hai scritto. Capite? Mi trema la voce a dire queste cose, ma è rivelazione, capite? Questo per farci capire che cos'è la preghiera di intercessione. Intercedere non è solo pregare per i peccatori o per dei peccatori con i quali io non ho alcun problema. Peccatori in questo caso che potrebbero aver offeso me o fatto del male a me, peccatori qualsiasi, ma peccatori con i quali io sono in qualche modo compromesso, come qui Mosè con la gente di Israele, che direttamente o indirettamente hanno coinvolto anche me nella loro storia, e Mosè si sente profondamente coinvolto nella storia di questo popolo. Io sono legato anche affettivamente, gli voglio bene, mi sento comunque responsabile, dice Mosè, sembra dire, perché è vero, non l'ho commesso io questo peccato, però io sono stato scelto da te, Signore, ad essere condottiero e guida, e dunque non posso evitare di sentirmi parte anche di questa trasgressione, di questo gesto. In ogni caso io amo questa gente per quanto peccatrice essa sia, questa gente che tu, Dio, mi hai affidato. E proprio perché è forte di questo amore, Mosè può rivolgersi a Dio e chiedere perdono per loro. Anzi, pensate, giunge al punto di rinunciare alla promessa di Dio nei suoi propri confronti. Quando dice cancellami dal libro ove tu hai scritto il mio nome, che è un po' quello che avevo detto prima, io se tu Signore li lasci morire nel deserto, io non ti seguirò. Se tu abbandoni questo popolo, io abbandono te, nel senso che non sono per fare capire fino a che punto Mosè può arrivare in questa perorazione, in questa preghiera di intercessione, capite? È chiaro che sono espressioni assurde, Mosè si rende conto che sta delineando uno scenario fuori della realtà, capite? Ma è per farci capire fino a che punto deve arrivare, può arrivare l'intercessore, che è colui che lega la sua stessa salvezza a quella di questa gente. Come, ecco, torniamo a Mosè. Mosè sembra dire: la mia stessa salvezza è legata a quella di questa gente. Cosa me ne faccio di una mia salvezza personale, di una terra promessa e garantita a me, mentre loro muoiono nel deserto? Tu, oh Dio, mi hai chiamato a guidare questo popolo e io lo voglio fare fino in fondo. Lo so che è peccatore. Quello che ha fatto pesa anche su di me, mi fa arrabbiare e mi amareggia, e non puoi capire quanto, ma io ti chiedo nonostante tutto che tu lo perdoni e lo salvi. Allora, e solo allora, accoglierò anch'io con animo grato la salvezza che tu mi prometti, che tu mi assicuri, purché non sia solo mia. Solo allora continuerò felice il cammino verso la terra promessa, quando la tua promessa e la tua salvezza non saranno riservate solo a me, ma assieme anche a questa mia gente, che è anche tua, Dio, ricordatelo, quando assieme godremo del tuo amore. Ebbene, qual è la conclusione di questa vicenda? L'autore sacro ci dice che Dio accolse questa preghiera e non attuò la sua minaccia di punizione per via della preghiera di intercessione di Mosè. Ecco, è questo che ci insegna dunque questo avvenimento scritturistico che si riferisce al viaggio del popolo di Israele lungo il deserto. Siamo partiti da un dettaglio della passione di Gesù, l'abbiamo collegato alla preghiera di intercessione che Gesù fa sulla croce e abbiamo consultato la scrittura per ritrovare un esempio al nostro livello. Ecco, per quanto Mosè sia, possiamo considerarlo al nostro livello, essere umano come noi, ma che può pregare, dov'è, perché Dio ha soddisfatto la richiesta di Mosè? Perché Mosè lo ha pregato con un cuore libero, cioè lui dentro di sé aveva tutte le carte in regola per chiedere la grazia della misericordia, perché lui per primo stava manifestando un amore per questo popolo, che era l'amore che lui stesso aveva ricevuto da Dio. E allora non pregava semplicemente per ottenere, per strappare da Dio qualche cosa che gli interessava, ma può pregare Dio perché sta assumendo un atteggiamento autenticamente credente. Può pregare Dio solo colui che davvero ama profondamente la persona per la quale sta pregando, al punto da mettere in secondo piano gli stessi doni di Dio, capite? Non è che qui Mosè rinneghi Dio, rinneghi la sua vocazione, tutt'altro, anzi in forza di quella vocazione che Dio gli ha, con la quale Dio lo ha chiamato ad essere condottiero e guida del suo popolo, fa questa preghiera. Ma appunto, proprio perché manifesta questa sua autenticità, il Dio risponde positivamente a questa sua preghiera, che la sua preghiera era completamente libera, al punto da anteporre la salvezza del popolo ai suoi stessi personali interessi garantiti dal Signore Dio, che l'aveva rassicurato che l'avrebbe in ogni caso avrebbe in ogni caso fatto di lui una grande nazione. Ecco, mi pare che questo punto sia molto da approfondire. Potremmo dire altre cose, ma ci fermiamo qui, perché credo che sia un punto che merita molta attenzione da parte nostra. Molte volte noi viviamo la preghiera come un fatto così automatico. Io chiedo, si chiede tante volte, ripetutamente, aumentano le possibilità di essere esaudito, e allora così, come fosse qualche cosa di tecnico, ma che senza indagare sulle intenzioni, cioè sull'atteggiamento con il quale noi ci rivolgiamo al Signore. E allora potremmo appunto dire che questa preghiera, pensate quante volte noi ci lamentiamo del mondo, ci lamentiamo degli altri, ci lamentiamo che le cose vanno male, ci lamentiamo delle cose storte, della guerra, delle guerre, eccetera, eccetera. E crediamo così genere che il Signore donaci la pace, Signore, e magari facciamo anche le veglie di preghiera per la pace. Raramente ci interroghiamo, ma con quale atteggiamento sto chiedendo questo? Sto chiedendo qualche cosa in modo disinteressato e solo per il bene di questa gente per la quale prego, o sto già pregando con un atteggiamento di superiorità, sentendomi al di sopra di loro e magari facendo anche appropriandomi di un ruolo particolare, speciale, no? Di chi può presentarsi a Dio, perché avrebbe titolo di presentarsi a Dio. Ha titolo di presentarsi a Dio solo chi manifesta un amore per coloro per i quali prega, simile all'amore con il quale lui stesso è stato amato da Dio. Allora, se c'è questa libertà interiore, se c'è questa trasparenza di motivazioni, possiamo presentarci a Dio e pregare. E la preghiera di intercessione dunque è importante, non è una cosa secondaria, ma non riduciamola per favore semplicemente così a una sorta di ufficio per ottenere i piaceri da parte di Dio, raccomandando questa preghiera a chi ha dedicato la sua vita magari alla preghiera. Ecco, con questo appunto non sto dicendo che non vada bene ricorrere a certe persone consacrate per fare, va benissimo. Poi ecco, anzi, mi pare che la preghiera di intercessione risulti da queste poche cose che abbiamo detto ancora di più nella sua importanza. Cioè il cristiano è un intercessore, è uno che fondamentalmente prega per l'altro. Dunque, se il comandamento più importante della vita è l'amore disinteressato, ebbene la preghiera che facciamo arriva a Dio solo se la preghiera è fatta da un cuore che ama davvero l'altro profondamente, ancora di più di quello che può desiderare per sé, capite? Come Mosè, che mette in secondo piano il suo diventare grande nazione, la promessa di Dio, rispetto all'amore di Dio. E proprio perché ha ricevuto nel suo cuore questo amore, che Mosè ora può dire, per assurdo dice a Dio, io non ti seguirò per questa strada. Ma capite bene che è un ragionamento assurdo, e che Mosè sa bene che non sarà una cosa che non si realizzerà mai, ma vuole far capire, sì certo, farci capire quanto è importante che la preghiera sia pregata da un cuore puro, da un cuore che ha davvero a cuore, scusate il gioco di parole, la sorte di chi, di coloro per i quali intercede, per i quali prega. E questo ora mette davanti a Dio come il bene più grande, come qualche cosa da cui lui personalmente non ricaverà nessun interesse, ma che fa con animo puro, una richiesta, una preghiera che fa con animo assolutamente disinteressato. Prega cioè con un atteggiamento davvero cristiano, è per questo che può pregare. E in questo senso l'intercessione diventa già in se stessa una grazia, la grazia dell'intercessione. Cioè non è in funzione delle grazie che noi chiediamo, ma è una grazia in se stessa l'intercessione, il fatto che Dio ci accolga quando noi possiamo pregare con animo puro, cioè con animo che non cerca i propri interessi, che non è attaccata neanche ai doni di Dio, ma che semmai cerca di amare con il cuore di Dio. È solo questo che ci autorizza a presentarci a Dio per pregarlo per gli altri. Anzi, è la preghiera più gradita a Dio, quella dell'intercessione. Perché? Perché è preghiera che si fa per un altro. E dunque non c'è nulla che Dio gradisca come la preghiera di uno che non prega per se stesso, che non prega perché gli passi il mal di denti o perché gli vadano bene le cose a lui, ma prega per un altro. Perché questa è già preghiera cristiana, preghiera fatta per un altro. Ecco. vi lascio con questo pensiero, se c'è qualche domanda la ascolto volentieri.
1: Qui Radio Maria, lasciamo ora spazio alle vostre domande sul tema appena trattato. Potete intervenire chiamando lo 031 610 610.

0: Pronto?
1: Sì, buonasera padre.
0: Buonasera.
1: Da Grosseto, Angela. L'ho ascoltato, mi ha fatto venire anche le lacrime agli occhi, perché ha toccato proprio un punto, il cuore è un tesoro dove si nascondono tutte le cose belle, quindi dice, io ho pensato a una cosa che mi è venuto spontaneo, ma credo che lei sarà d'accordo. Dio sapeva già di Mosè, è stato un test, secondo me, una prova anche per lui, perché Dio sa tutto. E quindi per me mi viene spontaneo da dire che più che altro ci ha messo alla prova Mosè, e voleva sentire proprio questa di risposta, sì, da Mosè.
0: Sì, è lecito intendere questo scambio, no? questa espressione da parte di Dio di un atteggiamento che poi addirittura Mosè ha il coraggio di mettere in discussione, perché concretamente che Mosè possa dire a Dio cancellami dal libro della vita, cioè come dire la promessa che mi fai è una promessa che se non si porta dietro assieme, se non fa parte della salvezza di tutti, degli altri, di quella gente anche, soprattutto di quella gente che tu Dio mi hai affidato, ebbene io non sono così interessato a questo tipo di salvezza, perché il mio cuore ha imparato ad amare queste persone così come tu Signore le hai amate, avendole scelte, avendole predilette, e dunque io voglio la mia fedeltà a te cammina per questa strada. Non sono interessata a diventare grande nazione. Ecco, questo è il cuore dell'insegnamento, il cuore di Mosè, che è libero di amare alla maniera di Dio e dunque senza un interesse personale, soggettivo. Dunque è chiaro che questa è stata una prova per Mosè, una prova felicemente superata, e una prova che non finisce di lasciare anche noi che la leggiamo un po', non un po', molto meravigliati, molto colpiti, perché forse non abbiamo il coraggio di leggerla fino a questo punto, di leggerla per quello che essa significa, perché di fatto qui ci troviamo di fronte al profeta che dice al Signore non sono interessato ai tuoi doni, o che addirittura usa questo argomento che è per assurdo chiaro, io non ti seguirò se tu li abbandoni, perché è chiaro che Dio non abbandonerà nessuno e in tutti i modi troverà il modo di seguirci, di perdonarci, di starci vicino, di starci accanto. Bene, c'è un'altra domanda o dobbiamo terminare? Dobbiamo chiudere, va bene, allora chiudiamo. Un caro saluto a tutti voi, ecco, magari ritornateci, pensateci in questi giorni a questo episodio, a questa realtà, chiedetevi, interrogatevi sulla qualità della vostra preghiera, come il mio cuore, se io prego per gli altri e prego veramente per gli altri, invece di accontentarmi di condannare il mondo, i peccatori eccetera, io lo amo questo mondo per il quale, che metto nelle mani di Dio, per il quale dunque prego e sono chiamato a pregare. L'intercessione è un dovere per il credente, non è una cosa facoltativa. Dobbiamo pregare per questo nostro mondo, ma ancora prima dobbiamo amare questo mondo. Solo se lo amiamo possiamo pregare per questo mondo e per tutto quel, pensando a tutto quel male che fa parte di questa realtà storica. Quel male che il Signore si è caricato già sulle spalle. Ecco, allora entriamo ancora di più, il messaggio finale, nello spirito della preghiera di Gesù sulla croce, nell'atteggiamento di Mosè che arriva a fare un ragionamento persino assurdo pur di farci capire l'importanza di questa trasparenza del cuore di fronte a Dio. Quando il cuore è così trasparente, così motivato, del bene, per il bene degli altri, allora la preghiera inevitabilmente arriva a colpire il cuore di Dio e Dio cambia, come ha fatto con Israele, il suo progetto punitivo nei confronti di Israele. Bene, buonasera a tutti voi, il Signore vi benedica tutti.

0: Qui Radio Maria, abbiamo trasmesso Temi di vita spirituale a cura di Padre Amedeo Cencini.
1: È in corso la maratona di maggio per aiutare Radio Maria. Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria. Radio Maria. Una voce cristiana in Italia e nel mondo.

0: Qui Radio Maria. Trasmettiamo notizie dalla Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: L'informazione della Radio Vaticana, i titoli: domani l'anniversario dell'elezione di Papa Leone, lo ricordiamo con un libro edito dalla Leve, il viaggio al santuario di Pompei e Napoli, attesa per l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, annunciato dalla Russia il cessate il fuoco di 2 giorni in Ucraina. UNICEF, la malnutrizione continua a colpire milioni di bambini nel mondo. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Il libro Un ponte verso gli altri e per annunciare Cristo. Incontrando stamani il personale della libreria editrice Vaticana in occasione dei 100 anni dalla nascita, il Papa ricorda che leggere i libri è un antidoto alla chiusura mentale, uno stimolo ad allargare il proprio punto di vista e un modo per crescere nella relazione con Dio. Sentiamo la voce del Papa nel servizio di Edoardo Giribaldi.
3: Nell'epoca del digitale, la fisicità del libro si rimanda al ruolo del pensiero, della riflessione e dello studio. Leggere e nutrire la mente aiuta ad alimentare un senso critico, consapevole e formato, a guardarsi da fondamentalismi e scorciatoie ideologiche. Per questo esorto tutti a leggere i libri.
4: Nelle parole del Papa, dirigente e personale della libreria editrice Vaticana, c'è il rimando al gesto, a quel cogliere tra tanti un libro che si sceglie per tema, per la passione verso lo stile di un autore, perché sfogliando si accende la curiosità.
3: Per noi cristiani il libro è un'occasione per annunciare Cristo. Alla scuola di Maria e dei Santi nutriamoci della parola di Dio perché essa plasmi la nostra mentalità e il nostro agire.
4: Concludendo, nel sottolineare il valore della lettura per chi è cristiano, il pontefice richiama una serie di immagini, tra cui proprio quella della Vergine che legge le Sacre Scritture.
2: E domani, venerdì 8 maggio, ad un anno dall'elezione al soglio pontificio, il Papa si recherà a Pompei e Napoli, la prima di 4 visite pastorali che vedranno il Papa impegnato da domani fino al prossimo 4 luglio. Come vive l'attesa di questo appuntamento la comunità cristiana della città campana? L'abbiamo chiesto a Don Giuseppe Ruggero, responsabile dell'ufficio liturgico del Santuario della Madonna del Rosario di Pompei. L'intervista è di Silvia Giovanrosa.
5: Ci stiamo preparando da tanto tempo per poter accogliere questo Papa, direi desiderato. Sin da quel giorno noi ci radunavamo in preghiera per la supplica, proprio per invocare dallo Spirito Santo il dono del Santo Padre, e questo dono ci è stato fatto proprio in questo giorno. Il Papa verrà come pellegrino di fede, di amore, di pace per la Chiesa e per l'umanità.
6: Papa Leone visiterà per primo il Tempio della Carità. Chi incontrerà?
5: Il Papa, non appena atterrerà, si recherà in una grande sala dove ci saranno 300 o credo anche di più persone. Il Santuario di Pompei, sin dalla sua fondazione, ha la presenza di numerose opere di carità che nel corso degli anni poi si sono modernizzate, ma il criterio è sempre lo stesso: accoglienza delle persone in difficoltà, dare loro una presenza di amore e possibilmente anche un futuro.
2: E questa mattina il segretario di Stato americano Marco Rubio si è recato in Vaticano per incontrare Papa Leone. Successivamente si è incontrato con il segretario di Stato vaticano, il cardinale Parolin. L'incontro è terminato da poco. Nelle prossime edizioni i particolari di questo incontro tra il Papa e il vicepresidente americano Rubio. E andiamo agli esteri. C'è attesa per l'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe arrivare entro poche ore. Intanto gli spiragli di pace già nella giornata di ieri hanno fatto crollare le quotazioni del petrolio, ma si combatte ancora in Libano, almeno 5 le vittime oggi per una nuova ondata di attacchi in diverse aree del paese. Roberta Barbi.
7: Secondo il media arabo Al-Adat, Washington e Teheran avrebbero raggiunto le prime intese per revocare con gradualità il blocco nello stretto di Hormuz. Entro poche ore, dunque, l'Iran potrebbe riaprire lentamente il passaggio, mentre gli USA allenterebbero il blocco navale nei porti iraniani. Senza sbilanciarsi, si dice comunque ottimista per il raggiungimento a breve di un accordo anche il ministro degli esteri pakistano Andrabi. Sulla stessa linea il premier Sharif, secondo il quale Islamabad resterebbe in contatto continuo con entrambe le parti. Intanto la pace all'orizzonte ha giovato ai mercati, con il prezzo del greggio al barile che già ieri è crollato a $94 e quello del gas che si attesta appena sopra i €44 al megawattora. Più difficile invece resta la situazione in Libano, dove stamattina, dopo aver diramato un nuovo ordine di evacuazione per diversi villaggi del sud, nei bombardamenti israeliani sono rimaste uccise almeno 5 persone e diverse sono state ferite. Gli attacchi più gravi a Nabatieh e Tul.
2: Il Cremlino ha annunciato l'inizio, a partire dalla mezzanotte, di un cessate il fuoco di 2 giorni con l'Ucraina, in concomitanza con la parata patriottica del 9 maggio per la fine della Seconda Guerra Mondiale e la vittoria sul nazifascismo a Mosca. Sì, stiamo parlando dell'8 e del 9 maggio, ha dichiarato il portavoce del Cremlino. Mosca ha ignorato un precedente cessate il fuoco ucraino all'inizio della settimana. Un'assistente di volo olandese è stata ricoverata in un centro medico di Amsterdam con possibili sintomi di antivirus ed è considerata una potenziale nuova fonte di contagio dopo essere entrata in contatto con una delle 3 persone morte a causa dell'epidemia sulla nave da crociera. L'assistente di volo presenta sintomi lievi ed è ricoverata in isolamento nell'ospedale della capitale olandese. Dai conflitti ai cambiamenti climatici, la malnutrizione continua a colpire milioni di bambini nel mondo. Secondo UNICEF, oltre 42 milioni soffrono di forme acute e 12 milioni sono in condizioni gravi. Tra le aree più colpite, l'Africa centrale e il Medio Oriente, mentre le bustine salvavita restano fondamentali, ma da sole non bastano senza interventi strutturali su povertà, guerra e crisi ambientali. Al microfono di Lorenzo Giovanardi, il portavoce di UNICEF Italia, Andrea Iacomini.
8: Allora, non dimentichiamo che questo RUFT è veramente miracoloso, ha trasformato il modo con cui vengono fornite le cure e i trattamenti salvavita. Dobbiamo ricordare, ha contribuito a raggiungere livelli storicamente bassi di mortalità infantile, è realizzato con arachidi, con latte scremato in polvere, con olio, con zucchero, con vitamine, minerali essenziali, in qualche modo è un alimento somministrato ai bambini, costa pochissimo, costa praticamente pochi centesimi.
9: Dove la malnutrizione dei bambini è più diffusa oggi?
8: I paesi dell'Africa centrale, i paesi colpiti dalle guerre, e quindi parliamo dell'area medio orientale, il sud-est asiatico, sono le zone più colpite. C'è un paese, parlo sostanzialmente dell'Etiopia, che ha ricevuto il volume più elevato di RUFT acquistati dall'UNICEF. Praticamente abbiamo dei dati che ci dicono che tra il 2003 e il 2025, quindi nell'arco di 20 anni, quasi poco più, sono state consegnate all'Etiopia 1,5 miliardi di bustine. Ma non dimentichiamo Gaza, dove tanti bambini sono stati colpiti da malnutrizione.
2: Il 46% dei genitori autorizza l'uso del cellulare entro il 10° anno di età del figlio, il 68% entro l'11° anno, il 90% entro i 12 anni dei figli. Emerge da un rapporto Censis il dato su valori e significati della genitorialità.
0: Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso notizie dalla Radio Vaticana.

0: Qui Radio Maria. Trasmettiamo lettura cristiana della cronaca e della storia, a cura del direttore Padre Livio. Buon ascolto.
1: Cari amici, andiamo al nostro programma, la lettura cristiana della cronaca della storia. Oggi, cari amici, il programma segue la solita scaletta. Adesso il pensiero spirituale, traiamo un pensiero sullo Spirito Santo dal libro I 5 minuti dello Spirito Santo di Sua Eminenza Cardinale Victor Manuel Fernandez. Quindi, cari amici, la citazione del giorno, un pensiero tratto dal nostro libro Senza Dio non c'è futuro. Poi le notizie dal mondo. Oggi, cari amici, il giorno in cui il segretario di Stato americano Rubio si incontra col Papa, quindi diciamo è l'evento del giorno questo. Poi viatico quotidiano, un pensiero sulla preghiera e infine continuiamo con la nostra serie di riflessioni sui segreti di Medjugorje. Oggi la falsa religione nel tempo dei segreti. Bene carissimi, questo dunque era la scaletta che dovremo adesso incominciare col pensiero spirituale. Vediamo il pensiero spirituale di oggi. È già il secondo pensiero che il Cardinale Fernandez dedica alla Cresima, che è un sacramento importantissimo che i nostri ragazzi in genere ricevono dopo la prima comunione, ricevono la Cresima ed è il loro ingresso, diciamo, nell'età dell'adolescenza, nell'età giovanile. Vediamo cosa scrive. Già gli apostoli di Gesù avevano l'abitudine di imporre le mani a coloro che erano stati battezzati affinché ricevessero in modo speciale lo Spirito Santo. La Cresima è il sacramento di cui abbiamo bisogno, non semplicemente per salvare noi stessi, ma per raggiungere la pienezza della grazia battesimale. Poi qui viene citato un testo della Lumen Gentium, un testo del Concilio riguardante la Chiesa, che dice: il sacramento della Cresima unisce più intimamente i battezzati alla Chiesa e li arricchisce in una speciale forza dello Spirito Santo. In questo modo si impegnano molto di più, come autentici testimoni di Cristo, a diffondere e a difendere la fede con le parole e con i fatti. Ciò non significa che solo una persona adulta o matura possa riceverlo, ma è proprio il dono della Cresima che ci conduce alla maturità spirituale. Quindi rendiamo grazie allo Spirito Santo perché si è riversato in noi in quel meraviglioso sacramento. Noi ricordiamoci, cari amici, i nostri bambini, i nostri ragazzi, dopo la Santa Comunione, di iniziarli nel cammino verso la Cresima, che è il sacramento della maturità cristiana. Bene carissimi, questo dunque era il nostro pensiero spirituale di apertura. Questo libro del Cardinale Fernandez, I 5 minuti dello Spirito Santo, lo potete avere nelle librerie cattoliche e in tutti gli store online. E adesso, cari amici, abbiamo la citazione del giorno a cura di Roberta, tratta dal nostro libro Senza Dio non c'è futuro.
0: La citazione del giorno. La regina della pace a Medjugorje, in questo lungo arco di tempo, ha più volte sollecitato a pregare e a digiunare perché si realizzi il suo piano, volto a salvare le anime e a donare al mondo un tempo di pace. I primi richiami della Madre di Dio riguardano la fede. La gente è credente, ma non di rado è una fede abitudinaria. Rischia di dissolversi con l'avanzare della secolarizzazione. Che i sacerdoti siano saldi nella fede e proteggano la fede del popolo. Che il popolo creda e perseveri nella fede. Tratta da Senza Dio non c'è futuro. Il monito al mondo della Regina della Pace. Il libro di Padre Livio.
1: Bene carissimi, adesso siamo arrivati appunto alla pagina politica. Dunque non dico nulla per quanto riguarda la situazione in Medio Oriente, perché evidentemente siamo in una fase di trattative fra l'Iran e gli Stati Uniti, quindi poi sono ancora molto lontani. Adesso vedremo, preghiamo. perché si arrivi a una soluzione ragionevole per il bene di tutti. Oggi è anche il giorno in cui il segretario di Stato americano Marco Rubio, che è un cattolico, i cui genitori erano cubani, è un cattolico che è un supporter di Trump, nel senso che fa parte un po' anche del mondo MAGA, ma quello del Make America Great Again, ma nel medesimo tempo ha i tratti fondamentali dei repubblicani della Reagan, per così dire, cioè che hanno una loro impostazione laica, ma diciamo che comunque obbediscono ai criteri fondamentali della politica, insomma. E lui col vicepresidente Vance possono essere uno dei due il candidato alle prossime elezioni presidenziali, che però saranno fra 3 anni, quindi lui sta lì a parlarne. Però è un personaggio di valore Marco Rubio, perché è il più dialogico col mondo europeo e quindi quello che è più capace in questo momento di tenere uniti i due polmoni dell'Occidente, che sono gli Stati Uniti e l'Europa. Però, cari amici, io volevo soffermarmi su un tema che per me, almeno una radio come la nostra, deve approfondire. Cioè, non c'è dubbio che Trump in questo ultimo mese abbia usato toni verso il Papa che, chi lo sa, nessun presidente americano aveva mai usato. Ma non solo, ma che nessun presidente al mondo mai usato, insomma. Da quando io sono qui a Radio Maria, ho messo 40 anni, non mi risulta che qualcuno abbia usato le parole di Trump nei confronti del Papa, insomma. Tra l'altro svisando anche il suo pensiero, insomma, usando anche un linguaggio inusitato, non conforme alla politica, insomma. C'è anche un galateo nella politica, fino a prova contraria. E vabbè che Trump è un po' particolare, però, insomma. E allora, però, bisogna cercare la motivazione, perché non è che gli sia scappata fuori questo attacco al Papa in un momento di nervosismo, perché le cose in Iran non andavano bene come pensava lui, forse l'è presa col Papa, no. E poi ha ribadito 2 volte, ha ribadito la 3ª volta anche l'altro giorno. Quindi c'è un atteggiamento di ostilità nei confronti del Papa da parte del presidente Trump, che un politico di per sé lo nasconderebbe, questo atteggiamento di ostilità. L'articolo che volevo leggervi, ma che non vi leggo, però l'ho pubblicato, credo, dice che il motivo per cui è così ostile, è un articolo del Corriere, è un'intervista, dice che Trump è in qualche modo è un po' seccato per il fatto che Prevost ha più fans negli Stati Uniti di quanto non ne abbia presidente, insomma. Sarebbe un po' invidioso. Quindi Trump sarebbe un po' invidioso del fatto che Prevost è molto popolare negli Stati Uniti, e questo lo porta, diciamo, a queste esternazioni. Ma io non credo a queste cose. Non credo che questa sia la motivazione. La motivazione è molto più profonda, a mio parere. Cioè, adesso vi spiego per quale motivo la Madonna ha detto nel messaggio dello scorso anno, a giugno, ci ha messo in guardia dalle ideologie che distinguono voi e le vostre vite. Queste ideologie, io credo che la Madonna si riferisse al modernismo in questo caso. Quando la Madonna ha parlato del modernismo, l'ha chiamato col suo nome e cognome, modernismo. E quindi a quale ideologia si riferisce la Madonna? A mio parere la Madonna si riferisce ai messianismi e ai falsi messianismi che operano nel mondo contemporaneo. Vi segnalo, prima di tutto, il messianismo russo è diventato ormai un elemento di considerazione mondiale, insomma. Va bene che c'è una certa tradizione del supporto della Chiesa ortodossa allo zar nella tradizione russa, ma qui siamo passati proprio a una elaborazione teorica del potere politico supportato dalla religione, in questo caso la religione ortodossa. Per cui la religione ortodossa è diventata l'anima della politica di Putin, diciamo. E quindi questo è un messianismo ormai consolidato, ormai tale per cui ha portato la Chiesa ortodossa russa a separarsi da tutte le altre chiese ortodosse, ma si è separata anche, è entrata in polemica con tutte le formazioni che sono sul territorio russo che non sono ortodosse, si è diventata antiprotestante, anticattolica la Russia al suo interno, solo loro sono cristiani, insomma. Quindi c'è, questa è una forma di messianismo molto chiaro all'interno di un paese che ha una tradizione cristiana ormai da secoli e secoli, insomma. Ora, cari amici, anche l'Iran vive una forma di messianismo, se vogliamo parlare. È un messianismo musulmano, ma è un messianismo vero e proprio. Loro sono in attesa del Messia, che per loro il loro Messia sì, è il Mahdi, è questo martire, martire dello sciismo, chiamato origine allo sciismo, che è risuscitato e che deve tornare nel mondo. Ma perché torni nel mondo bisogna prima distruggere Israele. Quindi questo è un messianismo musulmano che è da tenere in considerazione. Mentre ciò di cui non si parla, ma a mio parere è giunto il momento di parlarne, sia pure con una certa attenzione, è il messianismo protestante negli Stati Uniti. Questa è una cosa di cui mi sto interessando, perché la trovo molto, molto importante da mettere a fuoco. Cioè, non è tanto, noi sappiamo che gli evangelici

Zrampa è molto legato al mondo evangelico, che dà un supporto a Trump del 40% dei voti. Cioè tutto il mondo evangelico negli Stati Uniti dà un supporto a Trump incondizionato, grazie anche alla mediazione di questa ottima influencer, possiamo dire, del mondo protestante, e questa figura femminile che ha una grandissima influenza su Trump. Allora, io ho elaborato un pensiero di questo tipo perché mi piace qualche volta dire quello che penso io, anche se non lo trovo scritto da nessuna parte. E cioè, come sappiamo, Trump è un ammiratore di Putin, questo l'ho risaputo. È un grande ammiratore di Putin. Perché Trump ammira Putin? Ci sono tanti motivi di ammirazione. Il motivo principale è perché è riuscito a diventare un dittatore, è riuscito a concentrare un potere assoluto, che è quello a cui aspira anche Trump. Però Trump è negli Stati Uniti, dove la democrazia ha solide basi, quindi non potrà. A novembre ci sono le elezioni. Se Trump perde la maggioranza al Senato e alla Camera, parte l'impeachment nei suoi confronti, e quindi addio presidenza, diciamo. E quindi è chiaro che non può negli Stati Uniti conseguire un tipo di potere come ce l'ha Putin in Russia. Ma Trump è anche un ammiratore, credo, è un ammiratore di quello che è stata la mossa di Putin, che benché in tutto e per tutto lui desideri essere ormai simile a Stalin e voglia essere paragonato a Stalin, e sta lui stesso facendo una politica di riabilitazione di Stalin, e però a differenza di Stalin, Putin ha fatto un'alleanza con la Chiesa Ortodossa. Anche Stalin l'aveva fatta, ma solo nel tempo della guerra. Al di fuori della guerra l'aveva perseguitata. Ora, la novità di Putin, del suo potere assoluto, che poi in fondo rispecchia quello degli zar, è proprio questo, cioè il fatto che lui abbia legato a sé la Chiesa Ortodossa, per cui perfino con una battuta l'aveva detta Papa Francesco quando disse che Kirill è l'chierichetto di Putin, no? E allora, cari amici, quello che volevo dire è questo, che Trump sta facendo qualcosa del genere negli Stati Uniti, per quanto gli è possibile. Cioè, per quanto gli è possibile, lui vuole mettere in piedi una presidenza fortemente supportata dal potere religioso, che è quello degli evangelici. Evangelici sono rappresentano il 40% dei votanti di Trump, e sono una massa, un popolo, comunque chiamiamolo popolo che è meglio, molto motivato. E sono gli evangelici, per esempio, che hanno spinto Trump a bombardare, per esempio, la Nigeria, quei gruppi armati musulmani, jihadisti, erano per difendere i cristiani. Cioè, vabbè, d'accordo, però insomma, torniamo alle crociate, insomma. Allora, cosa voglio dire? Che alla fine, anche negli Stati Uniti, con la presidenza Trump, per quanto è possibile, si sta instaurando una forma di messianismo religioso. Cioè, detto in altre parole, la componente religiosa protestante evangelica degli Stati Uniti, schierata con Trump, li fa da supporto, incondizionato. E quindi rischia di trasformare questa presidenza in una, come dire, in una forma di messianismo. Lo si è visto a Pasqua. Se voi andate su internet, se andate su Google, cliccate il nome di questa pastora protestante, mettete pastora protestante alla Casa Bianca, vi viene fuori. Io l'ho seguito stamattina, mi sono alzato presto proprio per leggerlo tutto, il suo discorso che ha fatto a Pasqua alla Casa Bianca, con Trump presente che ascoltava tutto il devoto e tutto il pubblico degli evangelici che sono dell'amministrazione Trump. E appunto lei ha detto: tu prendi come Gesù. E anche Gesù è stato maltrattato, trattato male. Parla di quando Trump ha perso le elezioni. Ma tu sei risuscitato come lui, tu sei il nostro Gesù. Parola di questo genere.

0: sentite dalla sua bocca, c'è anche la traduzione, quindi, cioè, voglio dire che qui ci siamo incamminati anche negli Stati Uniti con questa presidenza. Si fa esattamente, non si riesce a fare, ma si cerca di imitare la Russia, cioè usare, e in questo caso la religione protestante, il fondamentalismo protestante, e sono gli evangelici, usati a supporto di una politica. E quindi anche la guerra in Iran, dal loro punto di vista, la guerra contro l'Islam, contro gli infedeli. Insomma, questo riporto cose lette sui giornali in queste ultime settimane. Allora, cosa dobbiamo dire, cari amici? Dobbiamo dire che da questo punto di vista si comprende l'attacco di Trump al Papa. Cioè Trump, in altre parole, vuole che la religione, cioè non solo gli evangelici ma anche i cattolici, supportino la sua presidenza, supportino la sua politica, e se la prende col Papa, perché sono molto tiepidi a questo riguardo, insomma. Gli dà fastidio a lui che i cattolici obbediscono al Papa e non a lui, e quindi quasi quasi sta mettendo i cattolici di fronte a un out-out, o con me o con il Papa. Quindi per lui il Papa è diventato un avversario, perché ovviamente il Papa è contro la guerra, è contro questa forma di messianismo. Ovviamente è un uomo libero, è un uomo che predica il Vangelo liberamente, che non è soggetto a nessun potere politico, e quindi per lui diventa un avversario. E quindi da questo punto di vista, poi, dato anche il suo carattere, non si trattiene più e spara cose che non dovrebbe sparare, insomma, tenuto conto di qual è il compito del Presidente degli Stati Uniti. Insomma, detto in parole povere, io finora ho guardato con preoccupazione al messianismo russo, ma adesso c'è da guardare con una certa preoccupazione anche il messianismo di questa presidenza. Di questa presidenza, e anche poi questa pastora lì presente ha un'influenza su Trump notevole, è una donna capace. Basta sentirla parlare, si vede che non è una donna, è una leader vera e propria. Che però, insomma, come ha detto Gesù a Pilato, il mio regno non è di questo mondo. C'è poco da fare, il cristianesimo è molto chiaro al riguardo. Il mio regno non è di questo mondo, è in questo mondo, opera in questo mondo, ma non è di questo mondo. E quindi non può essere utilizzato dalla politica. La Chiesa non può essere utilizzata dalla politica. La Chiesa è, casomai, sale per la terra e luce del mondo. E quindi ha una funzione sempre giustamente critica nei confronti del potere umano, che è inquinato dal male, quindi tende a diventare un potere assoluto. E ciò che caratterizza il nostro tempo è proprio questo, cioè il potere politico come potere assoluto, mentre quello religioso avrebbe, siccome la religione per il mondo d'oggi è basata su un presupposto falso, cioè è basata sul presupposto che Dio esiste, invece secondo il mondo moderno non c'è Dio. Quindi la religione serve comunque alla politica come supporto, ma le finalità sono quelle della politica, non solo la salvezza delle anime come quella della religione. Quindi arrivando a una spiegazione, diciamo, una spiegazione perché il Presidente degli Stati Uniti, la prima volta che io sappia dal dopoguerra in poi, un capo politico si ostina così contro il Papa, ma non è perché il Papa è americano, se fosse anche un altro Papa farebbe lo stesso, ma se è americano lo fa ancora di più. E cioè il motivo non è perché è invidioso, non è perché, il motivo è perché la presidenza di Trump ha preso una deriva come quella russa, cioè si appoggia al fondamentalismo evangelico. È una presidenza condizionata dal fondamentalismo evangelico, e quale fra l'altro non è che sia molto sia molto, come dire, gentile nei confronti della Chiesa Cattolica, che la vede come un nemico, ovviamente, la vede comunque come un antagonista, come è nella tradizione d'altra parte. E perciò ci auguriamo, insomma, che lui ormai ha preso questa deriva, non so, ci auguriamo che la politica anche negli Stati Uniti diventi più laica, che ci siano meno preghiere alla Casa Bianca e si faccia un po' più di politica ragionevole, perché se si fanno le preghiere per ungere il nuovo Messia, non so quanto valgano quelle preghiere. Se si fanno le preghiere per dire che il capo è Gesù stesso, cioè che Trump è Gesù, e poi per forza gli fanno dire, la pastore va a dire che tu sei come Gesù, è ovvio che lui si fa fotografare dall'intelligenza artificiale come Gesù, la prende sul serio questa cosa. No, non ci siamo, cioè non ci siamo assolutamente, anche perché si tratta di religione cristiana, sono gli evangelici, sono cristiani. E qui rischiamo quello che l'impostura anticristica, che, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, è presente in tutta la storia della Chiesa come un'insidia, ma che troverà la sua massima espressione quando ci sarà l'anticristo, cari amici, il cui scopo è proprio quello, è quello di assommare a sé tutte le religioni perché lui venga proclamato il salvatore del mondo. Bene, questa era la riflessione che volevo fare, e anche per me è abbastanza, l'ho scoperta recentemente, cioè che secondo me Trump fa come Putin, che per lui è un modello da imitare, e cioè cerca il supporto religioso, lo cerca fra gli evangelici che glielo danno volentieri. Bene carissimi, questo dunque era il nostro angolino dedicato alle notizie dal mondo, e adesso facciamo un break con il nostro pensiero sulla preghiera.
1: Viatico quotidiano di Padre Livio.
0: Dovremmo, cari amici, come ci ha insegnato la Regina della Pace, imparare per prima cosa, per entrare nel vivo della preghiera di Gesù, imparare a dire il Padre Nostro col cuore. Infatti la Regina della Pace ci ha detto: se voi volete imparare a pregare col cuore, dedicate una giornata intera o anche più giorni soltanto a sentire col cuore ogni parola del Padre Nostro, ma in particolare la parola Padre. Sentire cosa vuol dire che Dio è Padre. Capire com'è importante fugare ogni paura di Dio, ogni come timore servile di Dio. Capire come bisogna aprirci alla sua bontà, alla sua provvidenza, al suo amore. La Madonna una volta ci ha detto: se voi sapeste quanto vi amo, piangereste di gioia. Ma Santa Teresa d'Avila, quando pregava il Padre Nostro e voleva meditarlo, quando pronunciava la parola Padre si fermava. Non riusciva più ad andare avanti e i suoi occhi si riempivano di lacrime. Cioè, voglio dire, cari amici, c'è una, come si dice, un passaggio di qualità proprio, un salto nella nostra vita cristiana, i giorni in cui anche noi, dicendo il Padre Nostro e pronunciando la parola Padre, il nostro cuore si commuove, i nostri occhi si riempiono di lacrime, ma lacrime di gioia, lacrime di gratitudine, lacrime di commozione. E questo a fondo è anche la differenza straordinaria che c'è fra il cristianesimo e l'Islam. L'Islam ha certamente grande considerazione della grandezza di Dio in un modo straordinario. Tant'è vero che l'Islam si prostra davanti a Dio, il musulmano quando prega si inginocchia, si prostra a terra, Dio è l'Altissimo. Anche per noi, cari amici, Dio l'Altissimo è totalmente diverso, ma si è fatto uomo, è sceso in mezzo a noi, è venuto fra la gente. È venuto fra la gente, si è avvicinato, è il Dio vicino, è il Dio che ci prende per mano, è il Dio che è Padre, Ma padre non perché è il creatore, padre perché ci ama come un padre umano ama i figli, lui infinitamente di più. Il problema, cari amici, è che gli uomini nel corso della loro storia hanno sempre avuto paura di Dio, terrore di Dio. La paura di Dio, la sfiducia in Dio, è quel veleno che ci è stato iniettato dal peccato originale, per cui si è rotta con l'amicizia che c'era con Dio, che dovevamo riconquistare. Il Padre Nostro è quella preghiera che fuga le paure e ci aiuta a riconquistare la fiducia in Dio, l'abbandono in Dio. Uno dei segni di maturità della vita spirituale, uno dei segni per cui possiamo dire che una persona è arrivata molto avanti nel cammino spirituale, quando è riuscita a liberarsi dalla paura di Dio, dai falsi rimorsi, perché i falsi rimorsi sono quelli che suscitano noi dubbi, ma Dio mi avrà perdonato, ma qua, ma là, ma su, ma giù, poi sfociano nei dubbi, sfociano negli scrupoli, poi nell'ansietà, nelle paure, nelle angosce. Se invece noi con semplicità dei figli diciamo: Signore, sono un poveretto, ho peccato, facciamo come il figlio prodigo che dice: Padre, Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio? Lo diciamo nel profondo del cuore, ma con grande fiducia, però tornando alla casa paterna. Quando noi riusciamo ad avere questo abbandono in Dio e fiducia nella sua infinita misericordia, abbiamo raggiunto un altissimo traguardo nella vita spirituale, e dobbiamo anche chiedere la grazia, cari amici, chiedere a Dio la grazia per mezzo di Maria di arrivare a questo traguardo della vita spirituale, di non aver più paura di Dio, perché allora la vita è piena di luce, piena di gioia, piena di pace. E poi, cari amici, c'è la seconda parte del Padre Nostro, dove il Padre ha cura dei suoi figli, dei loro bisogni spirituali. Per cui noi lo preghiamo di intervenire per liberarci dal maligno, di liberarci dal male che ci assedia, ma che è anche nel nostro cuore, di aiutarci a perdonare, ad amare, a essere fratelli, con la fratellanza meravigliosa di cui parlava Papa Francesco, e cioè non è una fratellanza umanitaria, è quella fratellanza che nasce dalla consapevolezza che il Padre fa piovere sui buoni e sui cattivi, sui giusti e sugli ingiusti, che provvede per tutti, perfino per gli uccelli del cielo e per i giri del campo. Questa paternità universale di Dio, cari amici, ci deve spingere a guardare agli altri come non a dei nemici ma a dei fratelli. E questo ovviamente è quello spirito, è quell'amore, è quell'atteggiamento che cambia il mondo, lo rende più bello, lo rende più vivibile, lo rende un piccolo riflesso del paradiso. Quando gli uomini nel Padre comune, in Gesù loro fratello, si guardano fra loro come fratelli e si prendono per mano. Ecco, cari amici, abbiamo sintetizzato dunque questa che è, a mio parere, il cuore stesso della preghiera, cioè scoprire come la preghiera è un abbraccio con Cristo che deve tramutarsi, concludersi in un abbraccio col Padre, fare questo itinerario di preghiera con Maria, unirci a Gesù e per mezzo di Gesù nella comunione dello Spirito Santo unirsi al Padre. Tutto questo è un cammino interiore, è un cammino che viene condotto dalla grazia dello Spirito Santo, è l'ascensione al Monte Tabor della preghiera, per cui poi quando abbiamo questa grazia, cari amici, anche noi come Pietro diciamo: facciamo tre tende qua, perché non vogliamo più tornare giù nella valle, anche se poi ritorneremo nella valle con mamma, con uno spirito nuovo. Ecco, cari amici, questa è una breve sintesi che vi ho dato, una preghiera meravigliosa che è il Padre Nostro, la riscoperta della paternità di Dio, della fratellanza universale, attraverso il Padre Nostro recitato col cuore, ci concede lo Spirito Santo questa grazia di entrare in questa preghiera che era la preghiera di Gesù nella sua sostanza e che lui ha adattato alla nostra condizione di poveri pellegrini, peccatori qui su questa terra, ma che ha insieme, in comune con la sua preghiera, quella di Gesù, proprio la paternità divina, che per Gesù era una paternità unica, per noi una paternità, diciamo così, di adozione, ma non certamente non meno meravigliosa. Ed è questa paternità, cari amici, scoperta nella nostra vita spirituale, che si fa amici di Dio, si fuga dalle paure, le angosce, i timori, i sensi di colpa, tutte deterite attraverso i quali il demonio vuole tenersi lontano da Dio.

0: Viatico Quotidiano. Di padre Livio.
1: Cari amici, allora siamo arrivati al nostro appuntamento con i segreti di Medjugorje. Oggi un tema molto importante, molto attuale: le false religioni nel tempo dei segreti. Dunque, io da tempo ho preso in esame le nostre riflessioni riguardanti il tempo dei segreti, il capitolo 12 e il capitolo 13 dell'Apocalisse, dove appunto il capitolo 12 c'è la donna vestita di sole, incoronata di 12 stelle, e poi i piedi sulla mezzaluna, poi il drago che cerca di azzannare il figlio che la donna sta generando. È l'immagine della Madonna e anche della Chiesa, come unanimemente sostengono gli esegeti. È un'immagine che riguarda sia la Madonna sia la Chiesa, d'altra parte la Madonna è la madre della Chiesa. Poi c'è il capitolo 13 che parla delle due bestie a servizio del drago. Le due bestie a servizio del drago sono una che è simile a una pantera, che rappresenta il potere umano assoluto, che si mette al posto di Dio e che indica se stesso come Dio. L'altra è una bestia che è simile a un agnello, ma la voce di drago, cioè la falsa religione, che è a servizio del potere politico. E quindi praticamente è una negazione di Dio, perché è chiaro che il potere politico è il potere dell'uomo, è il potere dell'uomo sull'uomo, e quindi quando si erge come assoluto entra in contrasto con Dio. Allora, questo è il contesto, diciamo, apocalittico nel quale si svolge il tempo dei 10 segreti. Quindi uno delle componenti dei 10 segreti è appunto il mondo senza Dio, ma che però è sorretto, diciamo così, sorretto dalla falsa religione in generale. La chiamiamo così, dalla falsa religione, per distinguere il cattolicesimo da tutte le altre religioni. Ora, ovviamente, ci sono anche all'interno del cristianesimo ci sono diverse componenti, c'è quella cattolica, poi ortodossa e protestante, però quello che volevo segnalare è che però ci possono essere, come abbiamo visto, anche all'interno delle varie denominazioni cristiane, delle componenti pericolose a causa di un certo messianismo che è una delle caratteristiche del nostro tempo. Allora, questo volevo mettere in evidenza. Nel tempo dei segreti, cari amici, avremo questo quadro teologico, quello del capitolo 12 e del capitolo 13 dell'Apocalisse. E per falsa religione, che è rappresentata dalla seconda bestia, noi intendiamo tutte le forme religiose, e non soltanto quelle cristiane, come potrebbe essere per l'ortodossia russa, come potrebbe essere per il protestantesimo americano, diciamo, legato alla politica. Quindi non soltanto queste componenti messianiche, ma tutte le religioni varie possono essere delle religioni a supporto del potere politico. Questo è evidente soprattutto nell'Islam. Cioè l'Islam è una religione a supporto del potere politico. C'è poco da fare. Poi ovviamente l'Islam ha diverse denominazioni, ma i capi dei paesi islamici sono tutti, anche quando sono laici, sono però di fede musulmana, diciamo, dichiarata. Quindi nei vari messianismi dobbiamo mettere in evidenza che quelli che fanno capo all'Islam, ed è che sono un po' ovunque questi, perché l'Islam, per l'Islam il regno di Allah è un regno di questo mondo, insomma, quindi è una religione nata così. L'Islam è una religione nata come messianismo terreno, come messianismo politico, insomma. Cioè il regno di Allah è un regno di questo mondo, il regno di Cristo non è di questo mondo, anche se è in questo mondo, quindi ci deve essere questa chiara distinzione. Ma all'interno stesso del cristianesimo la tentazione messianica è originaria fin dal tempo dei Vangeli, fin dal tempo degli Apostoli, questa tentazione di fare di Gesù un messia terreno, un messia politico. Questa è una tentazione dalla quale Gesù ha dovuto fuggire, prima di tutto con la tentazione che gli ha fatto il diavolo: se ti inginocchierai davanti a me, mi adorerai, ti darò tutto il mondo. Quindi l'offerta era molto chiara. E comunque la tentazione del messianismo ha perseguitato Gesù per tutta la sua, i suoi 3 anni, perché sia le folle che lo cercavano per fare re perché aveva moltiplicato i pani e i pesci, ma anche gli apostoli. Lo stesso giorno delle palme gli apostoli pensavano che era giunto il momento di passare all'azione e quindi proclamare Cristo re, Cristo il Messia, e dicevano: poi a chi toccherà il posto, questo posto, che di lui toccherà il posto? Allora Gesù ha lavato i piedi per dire che nel cristianesimo il potere è servizio. Ora, cari amici, Gesù ha respinto la tentazione. La Chiesa non sempre è riuscita a respingere la tentazione nel corso della sua storia, perché spesso si è creato un'alleanza che non è servita molto alla Chiesa, anzi è stata sicuramente dannosa, dove appunto la diffusione della fede era legata anche alla diffusione degli imperi. Pensiamo all'impero, i vari imperi cristiani, quelli cattolici con la Spagna, la Francia, il Portogallo, quelli protestanti con l'Inghilterra, che hanno conquistato il mondo nel primo millennio, nel secondo millennio, cari amici, sono tutte espressioni, diciamo, dove il potere politico e la religione spesso erano legati insieme. Però nella sua storia la Chiesa ha comunque distinto molto bene il potere politico da quello religioso. Cioè il Papa sì, era un capo politico, ma dello staterello che serviva giustamente al Papa per conservare la sua libertà. La grandezza del Papa è sempre stata religiosa, mai politica. Non così, per esempio, è stato per il protestantismo europeo. Se pensiamo che, per esempio, Re Carlo III è il capo della religione, è il capo della religione anglicana, è un laico, non è? È il re che è anche capo del potere religioso. Per dire che nel corso della storia deviazioni ce ne sono state, ma comunque la Chiesa ha sempre lottato. La lotta per le investiture, vi ricordate? Ha sempre lottato per l'autonomia del suo potere politico. Ora noi ci troviamo in una fase che nel tempo religioso avremo a che fare con i messianismi. Abbiamo visto il messianismo per eccellenza, che è quello russo, dove appunto la Chiesa ortodossa si proclama come l'unica vera religione cristiana, tutte le altre fedi cristiane hanno deviato, e si propone come anima dell'impero russo ortodosso, al quale sono chiamati ad appartenere anche gli altri popoli, e quindi da qui ovviamente diciamo i supporter a questa prospettiva di un nuovo impero cristiano ortodosso, che trova seguaci in Europa, in Francia, in Italia, in Spagna, in Germania, sui quali ovviamente il potere politico russo conta per la sua espansione. E abbiamo visto che anche con la presidenza Trump, la seconda presidenza Trump, si è realizzato qualcosa del genere, con lo schieramento massiccio degli evangelici a supporto della politica di Trump. Ora, che ci sia anche un partito politico che abbia degli ideali cristiani, questo è possibile, ma fare del capo una specie di Cristo in terra è un'altra cosa, ed è quello che sta avvenendo. Quindi, cari amici, nel tempo dei segreti vedremo all'opera questi messianismi che crolleranno insieme col mondo politico che li aveva usati a suo vantaggio. Cioè il crollo del mondo senza Dio, che è il mondo dove la religione è usata a supporto del potere umano, è un mondo senza Dio, anche se sembra religioso, ma non lo è. Cioè è un agnello con la voce di drago, come dice l'Apocalisse. E quindi, cari amici, la Sacra Scrittura, proprio l'Apocalisse, si mette in guardia dalla falsa religione. Questa falsa religione, come vi ho detto, sono tutte quelle forme religiose che usano, siccome c'è nell'uomo una tendenza alla religione, senza la quale l'uomo non può fare a meno della religione, perché la sua struttura è orientata verso la trascendenza, quindi la religione in un modo o nell'altro esce sempre fuori. Allora la politica cosa fa? La usa per i suoi scopi terreni, per il potere umano. Allora nel tempo dei segreti cosa succede? Succederà che Satana, cioè il drago, userà il potere umano assoluto, userà le due bestie, il potere umano assoluto e la falsa religione associata al potere umano assoluto, e li userà per combattere la vera religione, che è quella della Chiesa Cattolica, che è quella della presenza di Maria ed è la Madonna stessa che manifesterà la sua presenza non solo sul segno sulla collina, ma manifestare la sua presenza annunciando 3 giorni prima gli attacchi del mondo e di falsi messianismi che cercano di fare quello che hanno fatto con Cristo, no? Di eliminarlo e di crocifiggerlo, e così vorranno fare con la Chiesa, ma mancherà loro il supporto, perché la gente, vedendo questo miracolo straordinario dei 3 giorni che prima che vengono rivelati eventi dei quali la gente si può salvare, si orienteranno verso la Chiesa Cattolica. Quindi, come vedete, in questa visione che vi ho presentato, in questa prospettiva che vi ho presentato, la componente di falsi messianismi è molto importante. È molto importante, cioè, anche perché credo che lo Stato, seguendo diciamo così le rivelazioni di Fatima e di Medjugorje, è chiaro che chi perseguiterà la Chiesa nel tempo dei segreti è la Russia, tutte stelline girarci intorno. E chi è se no? Non credo che sia la Cina. I cattolici in Russia, in Cina non ci sono, o ci sono pochi, non vedo. Invece la Russia ovviamente sì, la Russia è, diciamo così, il soggetto che è protagonista nel tempo dei segreti, come indicato dalla Madonna, già a Fatima, per cui lì c'è un messianismo proprio in termini molto chiari, molto evidenti. Cioè c'è la Chiesa ortodossa con i suoi capi a supporto dell'imperatore di turno, e quindi essendo questo impero diciamo così prospettato a livello mondiale, è chiaro che il primo avversario da eliminare è il Papa, ovviamente. D'altra parte ci ha già provato a uccidere il Papa ai tempi di San Giovanni Paolo II, non è una novità. Allora questo forma di messianismo, che attira molte persone, anche molti cattolici, sarà protagonista nel tempo dei segreti, ma crollerà con il potere che è a supporto, insomma. Quindi diciamo avremo un avversario molto pericoloso, molto seducente, cioè quello di un impero cristiano che si presenta come salvatore del cristianesimo, che cercherà di allettare anche i cattolici, che cercheranno la salvezza dalla parte sbagliata e crolleranno. E la Madonna ci ha già detto che vincerà lei, perché noi avessimo fiducia in lei e ci orientassimo verso di lei e verso la Chiesa Cattolica. Ma io mi chiedo quanti saranno fedeli, quanti faranno come al tempo dei Romani, bruceranno l'incenso all'imperatore di turno. Stiamo attenti, siamo entrati nell'epoca delle ideologie messianiche che prosperano anche nel mondo occidentale, ecco. Per noi cattolici la salvezza non è in un capo politico, ma è nel capo religioso che rappresenta Gesù Cristo, che è il Papa, quindi è in Maria, cioè Pietro a capo della Chiesa, la Madonna a supporto materno della Chiesa, sono i nostri punti di riferimento che ci portano direttamente a Gesù Cristo, cari amici. E sono tempi in cui dobbiamo avere le idee chiare e bisogna anche dire le cose come stanno, se no qui non ce la cavamo più, cioè ormai siamo È come quando una malattia è diventata, è avanzata, e tu sei per morire, tante volte che usi i termini che vanno usati per fronteggiarla. E così adesso è arrivato il tempo di parlare senza sofismi, senza sottintesi, senza, diciamo, diplomazie, ma dire le cose come stanno. E le cose stanno così, cari amici, che ritorniamo ai tempi di Cristo, insomma. E quindi, come ha vinto lui, personalmente vincerà anche adesso mediante la sua Chiesa. Questo è tutto predetto, è tutto già nella Sacra Scrittura. Dobbiamo costruire noi stessi le convinzioni salde e vere, che sono quelle che ci aiuteranno a essere protagonisti vittoriosi. Bene, carissimi, questo dunque era il nostro pensiero di oggi. Tema era appunto la falsa religione nel tempo dei segreti. Noi abbiamo soprattutto puntato a mettere in evidenza i falsi messianismi, e dicendo appunto che chi abbiura la fede si ricordi che mette a rischio la salvezza eterna della sua anima. Invece chi testimonia la fede fino al martirio conseguirà una gloria imperitura in cielo. Bene, carissimi, con questo abbiamo terminato. Volevo darvi una notizia molto importante per noi, che riguarda il velo di Maria, che è un evento che riguarda Radio Maria, cioè domenica prossima in piazza San Pietro all'Angelus del Papa i nostri volontari porteranno il velo di Maria, che raccoglie la firma di decine e decine di migliaia di bambini in Italia, ma anche nel mondo, in varie Radio Maria del mondo, e verrà, come abbiamo fatto una volta col manto di Maria, adesso lo facciamo col velo di Maria, solo che questa volta il manto di Maria era firmato da tutti, il velo di Maria poi dai bambini, e quindi ci sarà questa manifestazione in piazza San Pietro. È bello se partecipano un po' di persone, diciamo, magari di Radio Maria di Roma o dei dintorni, o chi vuol partecipare. Penso che il Papa farà un accenno, non so, ma che penso proprio di sì. Bene, carissimi, volevo anche dirvi, guarda, stiamo entrando nella fase più importante della Mariatona. Questa settimana è una settimana di preparazione, settimana prossima è la settimana in cui vi inviteremo tutti, e diciamo così, come facevamo una volta, no? Ad andare alla posta o alla banca, o comunque usare quei mezzi che ci sono oggi. Ci sono, voi tutti, se volete, potete fare anche le offerte con la vostra carta di credito, con i nostri social, sia col sito randomaria.it, sia con Facebook, sia col blog, sia su Instagram, sia su Telegram, sia su YouTube. Potete fare la vostra offerta a Radio Maria. Quello che vorrei dirvi, cari amici, siamo in tempi in cui, diciamo, arrivano meno offerte importanti di una volta, perché, o probabilmente perché c'è anche più povertà oggi come oggi, e quindi è importante che siamo in tanti a fare le offerte, e se sono in tanti a fare le offerte riusciamo a far fronte ai nostri bisogni qui in Italia prima di tutto, perché Radio Maria Italia è la radio madre, quindi è quella che ha il carisma, diciamo, da coltivare e da trasmettere. E quindi però dobbiamo avere la forza anche di sostenere le Radio Maria più povere, specialmente in Africa ci sono tante Maria molto povere, e però è una grazia averle, e quindi dobbiamo aiutarle. Vorrei proprio che tutti i nostri ascoltatori entrassero in questa mentalità di aiuto concreto, con piccoli sacrifici. Abbiamo fatto quello che la Madonna ha fatto, quello che ha fatto, insomma, ha realizzato qualcosa di meraviglioso, però va sostenuto giorno per giorno. Quindi sono qui a bussare la porta del vostro cuore, quindi facciamo quello che fanno anche gli altri Radio Maria del mondo. Stiamo tutti dandoci da fare con entusiasmo e con gioia. Poi la Madonna ricompenserà lei, vede lei tutti gli atti di generosità che vengono fatti. Bene, con questo, cari amici, abbiamo terminato. Vi ricordo che il nostro libro Senza Dio non c'è futuro, abbiamo ancora qualche centinaio di copie, è sempre in alto nelle classifiche, è molto apprezzato.
2: Compromettida, chiama all'1-3.
1: C'è ancora un tempo di un mese di tempo prima che arrivi il prossimo libro, quindi cerchiamo di diffondere il più possibile. Se Dio non c'è futuro, potete ordinarlo via WhatsApp 031 610 610. Mettete il titolo Senza Dio non c'è futuro, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono. Usate pure anche l'email info.ita@radomia.org oppure telefonate all'ufficio informazioni 031 610 600. Cari amici, il momento di fare la vostra offerta è già incominciato, l'abbiamo prolungato in tutto questo mese di maggio perché abbiamo bisogno, cari amici. Ma io, forte dell'esperienza del passato, sono molto tranquillo e so che non mancherà, la Madonna ci farà mancare tutti quegli aiuti di cui abbiamo bisogno. Dio vi benedica, la Madonna vi protegga col suo amore. Buon proseguimento.
3: Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso Lettura cristiana della cronaca e della storia, a cura del direttore Padre Livio. È in corso la maratona di maggio per aiutare Radio Maria. Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21 intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo, 14 52 22 21. Intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario. Intestato a Radio Maria ETS. Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 74. Ripetiamo, bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria. Radio Maria. Sempre con te.